0: Gli altri siamo noi, Umberto Tozzi, a Dimensione Sono Soft, siamo quasi arrivati ai miei saluti. E così puntuali come gli svizzeri, così qualcuno dice, siamo arrivati ai saluti da Giampiero Di Sora. È tutto, buona continuazione di giornata di questo venerdì 7 di agosto con la musica e le emozioni che ti regala la radio del benessere Dimensione Sono Soft. Buona estate, noi ci ritroviamo domani per il nostro grande weekend, ti aspetto tra le 17 e le 21. Sta arrivando Fabiana Sera, ciao!
1: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 70.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buongiorno da Francesco Di Bruno, propaganda jihadista online e manuali per fabbricare ordigni trovati nel PC. Arrestato un sedicenne di Como, la diga sulla prelevato mentre era in vacanza con la famiglia Grosseto. Per gli agenti la radicalizzazione era ad uno stadio avanzato. Soldi spariti e finti verbali in carcere, 5 vigili di Milano, in pratica un'intera squadra antidroga della polizia locale, accusata di peculato e falso. Ci sono analogie con due casi ora al vaglio dei PM. Salvati dai vigili del fuoco 11 scout minorenni che erano rimasti bloccati dal maltempo sui monti del Bresciano, tanta paura ma nessuna grossa conseguenza fisica per i giovani. Nessuna traccia del varano a Montichiari, scade l'ordinanza con i divieti, il sindaco ha commentato: non l'hanno trovato e non so che fine abbia fatto, ma è tutto vero. Lo sport, l'atletica, impresa dalla lodigiana Kelly Duala, che a 16 anni ha vinto una medaglia di bronzo nei mondiali under 20 nella finale dei 100 metri, mentre agli europei di nuoto ancora una medaglia per Ginevra Taddeucci, che ha conquistato il bronzo nella 3 km knockout sprint. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
3: Eccomi ancora una volta qui con te, ultimo giorno della settimana, forse ci salutiamo, lo sai, per qualche giorno? Vabbè, insomma, ci andiamo un pochino in vacanza, però solo per qualche giorno. Intanto ti faccio compagnia oggi per 4 ore, e sono Fabiana Sera, ringrazio anche Giampiero Di Sora perché ti ha fatto compagnia fino ad ora. Lo sai che cos'è l'effetto criceto? Te ne parlerò nella prima Good Life, è un effetto psicologico molto molto interessante, io sono impazzita quando ho scritto questa Good Life. Nella seconda invece, come ogni venerdì che si rispetti, andiamo a conoscere una parola della nostra meravigliosa lingua italiana che ci insegna un po' di calma e che noi usiamo molto spesso e che, diciamo, consumiamo in alcune bevande, in molti cibi, quindi non vedo l'ora di parlartene perché forse l'etimologia non la conosci ed è molto molto interessante. Il tutto condito dalla migliore musica del mondo, quella che ti piace cantare e ascoltare e che ti fa ricordare tante tante cose belle con tantissime emozioni. Il primo discone è davvero un successone di questa grandissima artista. Si comincia, io ti auguro ogni bene e buon pomeriggio.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: È bastato uno sguardo o un gesto o un breve colloquio. La loro anima se n'è andata per un istante, per un'ora.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: che bravo questo Will Young, Light My Fire. Lo sai che cos'è l'effetto criceto nella nostra psiche? Pensa un pochino a un criceto, com'è che lo vediamo spesso e volentieri nei cliché. Te ne parlo tra pochissimo nella prima Good Life di oggi pomeriggio.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi.

0: tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio del benessere.
1: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
3: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
8: Dimensione Suono Soft. Tieni.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Non so se è capitato anche a te di vivere giornate freneticissime, piene di impegni o corsi e corse, e poi arrivare la sera esausto ma con quella sensazione strana di non aver concluso nulla di concreto. E allora, in psicologia questo effetto viene chiamato effetto criceto ed è una condizione in cui praticamente la nostra mente confonde il concetto di essere occupati con quello di essere davvero produttivi. Il nostro termostato interno, devi sapere, che è impostato sulla modalità attività anziché su quella dei risultati. Premiamo l'acceleratore tenendo la macchina in folle, consumando un'enorme quantità di energia senza fare reali progressi, e questa tendenza nasce molto spesso addirittura dall'infanzia. Assorbiamo frasi e modelli familiari sul valore del sacrificio o del denaro, non della produttività. Crescendo, che cosa succede? La mente finisce per associare la tranquillità al senso di colpa, ovvero se ho lavorato tantissimo va bene, ma non ci preoccupiamo di che cosa abbiamo fatto. Spezziamo allora questa corsa sulla ruota. Un consiglio molto pratico degli esperti è quello di applicare la regola delle due azioni ad alto impatto, ovvero ogni mattina, prima di iniziare tutto, individua soltanto una o al massimo due attività capaci di generare un risultato concreto per il tuo lavoro, per i tuoi progetti. Dedica a queste la prima ora della giornata a mente fresca e senza distrazione. Concentrarsi sul valore generato invece che sul tempo speso è il modo più efficace per scendere da questa ruota del criceto e trasformare lo sforzo in reali soddisfazioni. Che cosa ne pensi? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: un capolavoro assoluto e poi questo finale, vabbè, meraviglioso. Lucio Battisti, prendila così a concludere la nostra prima ora insieme in questo Thanks God It's Friday.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno, propaganda jihadista online e manuali per fabbricare ordigni nel PC. Arrestato un 16enne di Como, la Digos lo ha prelevato mentre era in vacanza con la famiglia a Grosseto. Per gli agenti la radicalizzazione era ad uno stadio avanzato. Soldi spariti e finti verbali, in carcere 5 vigili di Milano, un'intera squadra antidroga della polizia locale accusata di peculato e falso. Ci sono analogie con due casi ora al vaglio dei PM. Salvati dai vigili del fuoco 11 scout minorenni che erano rimasti bloccati dal maltempo sui monti del Bresciano, tanta paura ma fortunatamente nessuna grossa conseguenza fisica per i giovani. Va all'estero e affida la sua casa di Nerviano a un conoscente per dei lavori, ma lui l'affitta a sua insaputa. L'uomo è stato denunciato per truffa. Lo sport, partiamo dall'atletica, impresa della lodigiana Kelly Duala che a 16 anni ha vinto la medaglia di bronzo nella finale dei 100 metri ai mondiali under 20 di atletica, mentre per gli europei di nuoto ancora una medaglia per Ginevra Taddeucci che ha conquistato il bronzo nella 3 km knockout sprint, quarto posto nella stessa gara maschile per Paltrinieri. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
5: Eccomi qui ancora una volta con te, la voce è quella di Fabiana Sera, grazie perché anche oggi hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft che non si ferma per l'estate, quindi andremo assolutamente in onda 24 ore al giorno con i nostri contenuti dedicati al tuo benessere, al tuo relax. Io mi fermo qualche giorno, quindi un augurio spettacolare perché tu viva al meglio i tuoi giorni di riposo, di relax, ascoltando appunto Dimensione Suono Soft, ma se lavori assolutamente lo stesso, ne abbiamo parlato ieri, la staycation, ovvero il poter ritagliarsi qualche minuto di vacanza anche tornando a casa dopo una giornata di lavoro ad agosto, perché ormai chiaramente ci aiutano anche le città che non si spengono più come un tempo e dunque possiamo ritagliarci angoli di benessere in città che comunque vivono come vive la nostra radio 24 ore al giorno per tutto il mese di agosto. Ci tenevo a dirtelo, grazie perché è stata una stagione bellissima e insomma siamo veramente grati per tutto questo e quindi buone vacanze a tutti, ma continuiamo perché c'è la musica di Dimensione Suono Soft, primo discone di quest'ora, Loredana Bertè con Sei Bellissima, buon pomeriggio.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Non ho tempo per odiare chi mi odia, perché sono occupata ad amare chi mi ama, a parlare con chi mi capisce e a lottare per coloro che realmente si preoccupano per me. La vita è troppo breve per essere gettata via con persone vuote.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: James Blunt con High, importanti novità per quanto riguarda il mondo dei social. Stiamo dicendo anche che l'estate magari è un momento adatto per staccare tutto, ma ci sono delle novità che riguardano Meta e probabilmente per loro non sono felicissime.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
8: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
12: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Double con The Captain of Hair Art su Dimensione Suono Soft. Hai capito che Meta, quella insomma la proprietaria di un sacco di social, dovrà pagare 567 milioni per danni dei social ai giovani, che si vanno anche a sommare ai 375 milioni già disposti. Ma perché? Per aver creato danni con insomma delle operazioni sbagliate, ma soprattutto una cosa che ci ha fatto molto molto piacere è che si dovranno nascondere il numero di like sulle foto degli utenti minorenni. Ne abbiamo già parlato, ma insomma i dettagli sono sul web, ma io consiglio davvero di prenderci come tempo bello questo estivo per staccare tutte quante le piattaforme e finalmente guardarci negli occhi. Che cosa ne dici?

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora.

Alex Britti con Oggi sono io, abbiamo concluso con lui un'altra ora insieme, cedo volentieri la linea come sempre alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti qui su Dimensione Suono Soft.

0: Chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
0: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
0: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Propaganda jihadista in manette un sedicenne di origine straniera residente nel Comasco, nel PC video dello Stato Islamico per costruire bombe. Per il GIP di Milano è pericoloso, è stato arrestato mentre era in vacanza con la famiglia a Grosseto. Non conformità riscontrate nel corso di ispezioni. L'ATS della città metropolitana di Milano ha disposto la sospensione delle attività di PMA, procreazione medicalmente assistita di terzo livello, del laboratorio di embriologia dell'ospedale San Raffaele. Incendi boschivi, 48 volontari coinvolti tra le province di Lecco, Sondrio, Milano e Como, ha reso noto Regione Lombardia, che invita cittadini, escursionisti e turisti ad adottare la massima prudenza, evitando qualsiasi comportamento che possa provocare, anche indirettamente, un innesco. Calcio, amichevoli estive, domani aperte Juve-Inter alle 13, a Giacarta Chelsea-Milan dalle 14. Madrid, Roma, revochi controlli alle frontiere entro domenica o adotteremo misure. L'informazione torna tra un'ora.
4: Grazie ai nostri giornalisti e alla nostra redazione, torno a farti compagnia, sono Fabiana Sera. Oggi naturalmente è un momento culturone, quindi dobbiamo salire tutti quanti un po' in cattedra per imparare cose buone e cose nuove. Perché dico cose buone? Perché la parola di cui parleremo nello spazio dedicato all'etimologia verso le 15:40 fa parte proprio del nostro quotidiano, quindi la troviamo in cose che beviamo, in cose che mangiamo, e l'etimologia è davvero molto interessante, quindi spero che la trovi anche tu come tale. Continuiamo, intanto c'è la musica di Dimensione Suono Soft e vabbè, successore di Brian Ferry, chiaramente hai capito che sto parlando di Slave to Love. Io ti auguro naturalmente buon pomeriggio.
5: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Se tu vedessi come mi guardi, come sorridi, come ti muovi, sapresti perché ti amo.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: pick on other people, ma che cosa vuol dire che un cibo è fermentato? E soprattutto che etimologia ha questa parola? Lo scopriamo tra poco nella prossima Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Ad agosto tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Attenzione, un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi di Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi.

0: Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
3: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: fermentare. La natura ci insegna la pazienza, perché dietro alcuni degli alimenti più amati al mondo si nasconde un piccolo miracolo della natura, la fermentazione. Ma quante volte l'abbiamo sentita? Pane, yogurt, formaggi, kefir, che va tanto di moda, krauti, salsa di soia e naturalmente la signora birra. Sono tutti il risultato della fermentazione, un processo naturale che modifica il cibo, ne arricchisce gli aromi e in molti casi lo rende più facilmente digeribile. Lo sapevi? Ma da dove deriva questa parola? La parola fermentare deriva dal latino fervere, che vuol dire bollire, perché durante questo processo si sviluppano, magari le viste, delle piccole bollicine che sembrano dare vita agli alimenti. È un perfetto esempio di come la natura lavori lentamente, senza fretta, trasformando ciò che è semplice in qualcosa di completamente nuovo. La fermentazione ci ricorda il valore dell'attesa. Pensaci, alcune delle cose migliori richiedono tempo: un pane che lievita lentamente, uno yogurt preparato in casa o un ortaggio lasciato fermentare seguendo ritmi naturali. Forse è anche una metafora della nostra vita. Quando cresciamo, quando impariamo, abbiamo bisogno di tempo, cambiamo, miglioriamo. Sono processi che non possono essere accelerati, perché la natura ci insegna una lezione preziosa, cioè le trasformazioni più profonde avvengono lentamente. Noi invece siamo abituati ad avere sempre fretta, un giorno dopo l'altro, con i propri tempi, e spesso proprio la pazienza è l'ingrediente segreto del benessere, oltre che appunto della fermentazione. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Iconica lei, iconica questo pezzo, la Isla Bonita su Dimissioni Sono Soft, c'è Madonna e adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. ristorantelespecialità.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Non solo l'arresto illegale con i verbali falsificati del 16 luglio, la Procura di Milano indaga su almeno altri 2 arresti e operazioni condotte dai 5 agenti infedeli della Polizia Locale di Milano finiti in carcere. Pomeriggio di interrogatori a San Vittore. Propaganda jihadista in manette un 16enne di origine straniera, residente nel Comasco, nel PC video dello Stato Islamico per costruire bombe. Per il GIP di Milano, pronto a unirsi alla guerra santa e pericoloso, è stato arrestato mentre era in vacanza con la famiglia a Grosseto. 11 scout minorenni soccorsi nella serata di ieri da diverse squadre dei Vigili del Fuoco e da Carabinieri, Guardia di Finanza e personale del 118, dopo essere rimasti bloccati lungo un sentiero di montagna tra Valle d'Orizzo e il Passo Croce Domini nel Bresciano. Calcio, amichevoli estive, domani aperta Juve-Inter alle 13, a Giacarta Chelsea-Milan dalle 14. Nuoto, agli europei di Parigi la terza medaglia per Ginevra Taddeucci, bronzo nella 3 km knockout sprint. Trasporti, FS investe 2 miliardi per 19 nuovi treni alta velocità Parigi-Londra. L'informazione torna tra un'ora.
4: Eccomi ancora una volta con te per quest'ultima ora insieme in questo Thanksgiving Friday 7 agosto. Io ti parlo però di domani e di un'altra serie di date, per esempio il 27 agosto, il 20 settembre, un viaggio tra stelle, pianeti e costellazioni nel cuore del Parco Adda Nord. Ti sto parlando naturalmente di Villaggina, Concesa di Trezzo sull'Adda, dalle ore 21, perché deve fare buio, perché naturalmente dobbiamo guardare le stelle, sai che tra un po' di giorni sarà anche San Lorenzo, e quindi quando il sole tramonta è possibile visitare i corpi celesti attraverso una visita guidata. Appunto, tutte quante le informazioni le trovi sul web, e alla fine della visita un regalo speciale, perché ci sarà anche una fotografia astronomica in alta definizione scaricabile proprio anche tramite QR code. Insomma, tutte le info poi le trovi sul web, ti ripeto, un viaggio tra stelle, pianeti e costellazioni nel cuore del Parco Adda Nord. Continuiamo, c'è una bellissima colonna sonora, il film, non te lo dico perché tanto lo sai a memoria, l'avrei visto 500.000 volte, arriva Unchained Melody. Buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: In ogni pozzo e dentro di noi c'è una bella donna annegata. Una donna annegata che non vuol morire, e non so neppure cosa significhi.

chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Da giornalisti su Dimensione Suono Soft ci sono dei film che rendono iconici alcuni oggetti o alcuni indumenti. In questo caso ti parlo tra pochissimo di una tragedia che è successa perché un oggetto è stato messo all'asta.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica.

0: musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAM 6,45. TAG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
9: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
10: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazione. Ristorante terraferma.it.
12: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

We are the world, USA for Africa. E intanto il maglioncino che non è di Kashmir, non è griffato, non è azzurro, non è celeste, ma è esattamente ceruleo, ovvero quello indossato da Andy nel Diavolo Veste Prada volume 1, verrà messo all'asta il 1 settembre da Christie's insieme ad altri oggetti e costumi realmente indossati sul set. Io sono addolorata, ma chissà più che altro chi riuscirà ad accaparrarselo. Su Soft c'è Vasco Rossi.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Che meraviglia finire con Renato Zero, i migliori anni della nostra vita. Adesso un piccolo recap e poi ci salutiamo, proprio questa volta non per il weekend, per qualche giorno. Oggi ti ho parlato dell'effetto criceto, ti ho parlato della parola fermentazione, ma più in generale ti ho parlato per un'altra stagione su Dimensione Sound Soft, e quindi prendo un po' di riposo per qualche giorno, per queste vacanze, ma la nostra programmazione non si ferma, dura H24 con i miei colleghi, con i contenuti dedicati al tuo benessere e al tuo relax. Ti ringrazio perché anche quest'anno hai scelto di ascoltare Dimensione Sound Soft, che è la tua radio del benessere e del relax. Una stagione bellissima, piena di cambiamenti, pienissima di musica, pienissima di good life, bellissima, che spero tanto ti siano piaciute. Ogni bene per te, buon weekend, e se vuoi ci sentiamo dal 24 agosto.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
4: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Non solo l'arresto illegale con i verbali falsificati del 16 luglio, la Procura di Milano indaga su almeno altri due arresti e operazioni condotte dai cinque agenti infedeli della polizia locale finiti in carcere. Interrogatori a San Vittore. Propaganda jihadista, in manette un sedicenne di origine straniera residente nel Comasco, nel PC video dello Stato Islamico per costruire bombe, per il GIP di Milano pronto a unirsi alla Guerra Santa, è pericoloso. Prezzi diversi da quelli esposti e sospetto commercio in nero del carburante, controlli sul caro benzina, 16.000 euro di multa a 6 impianti a Varese, Busto Arsizio, Varasso, Ternate, Gallarate e Vergiate. Calcio, amichevoli estive, domani aperte Juve-Inter alle 13, a Giacarta Chelsea-Milan dalle 14. La Spagna all'Italia, a Roma revochi i controlli alle frontiere entro domenica, al Viminale non accettiamo ultimatum, lo stop a Schengen resta fino al 15 agosto, l'informazione torna tra un'ora.
5: È venerdì, è il 7 agosto 2026, ma è questo il weekend delle partenze per le tue vacanze? Mi auguro proprio di sì e mi auguro che tu abbia...

0: Ha tutta l'intenzione di portare con te la musica della tua radio preferita, i dolci successi di Dimensione Sonosoft. Anche oggi dopo Fabiana Sera, eccomi, sono Roberto, ti accompagnerò fino alle 21 con tanta musica come sempre e poi gli appuntamenti che non mancano mai, come Francesca Romana Barberini, le notizie di Good Life, la redazione, Enrico Mentane. Allora iniziamo subito con un aforisma e una splendida canzone solo per te.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Mi dissero che per farla innamorare dovevo farla ridere, ma ogni volta che ride mi innamoro io.

Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Oasis, Stop Crying in Your Heart Out. Questa è la dolce musica della tua radio del benessere, musica che ti terrà compagnia al meglio se questo che sta per arrivare sarà il weekend della partenza delle tue vacanze. Allora resta con Dimensione Sono Soft.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato, che garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
9: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
10: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
9: Dimensione Suono Soft.

0: Sarà.
1: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Spice Girls e Viva Forever nel venerdì pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Ora ascoltiamo che cosa ci racconta Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Anche oggi venerdì pomeriggio torniamo a parlare di buone maniere. Lo facciamo in compagnia di un amico, di un grande esperto, giornalista, scrittore e direttore del settimanale Vero, Nicola Santini. Nicola?
3: Eccomi Francesca, ciao.
2: Ciao, senti, abbiamo sollevato un polverone con le colazioni della del buffet in hotel eccetera nella scorsa puntata,
3: delle piramidi, esatto, di cibo fatto durante esatto. La prima colazione. Ma certo, perché dobbiamo dire anche questa è la stagione nella quale chi riesce a rallentare, anche se non è in vacanza ma sta a casa e si gode le giornate più calde, magari casa col condizionatore o sotto un albero per chi ha un giardino, fai colazione con più calma, magari te la prepari. A me per esempio piace tantissimo far colazione in casa.
2: Anche a me, peraltro mi piace molto anche invitare per colazione, soprattutto quando si è in vacanza. Certo. Allora, regole
3: perfetto.
2: Dell'invito.
3: Anche perché poi ti levi tutti di giorno prestissimo.
2: Hai tutta la giornata davanti. Allora, regole della colazione, della prima colazione in casa. Cosa far trovare, cosa non far trovare?
3: Allora, intanto se conosciamo le abitudini delle persone che invitiamo, naturalmente è nostro dovere coccolarle e quindi far trovare nella tavola già le cose che sappiamo essere di gradimento. In generale, se è la prima volta che succede o se ci stiamo ancora annusando, mettiamola così, l'idea di avere un'opzione dolce, un'opzione salata che tiene conto della temperatura che c'è intorno è la prima regola da rispettare. Cioè, per esempio, se tu non hai una terrazza che può avere l'ombra o il giardino che può avere una zona d'ombra, è chiaro che ti astieni da tutto quello che può avere delle creme. Il caffè con la panna lo rimandiamo a delle temperature un po' più fresche.
2: Miti,
3: io
2: esatto.
3: Che adoro l'estate, se mi capita di essere nelle regioni giuste che si prestano, amo la granita con la brioche, se lo posso lo faccio, ma se la granita non faccio in tempo a guardarla che è già sciolta, evito di servirla e evito anche di ordinarla quando vado da qualche parte. L'opzione salata può tener conto di formaggi, di salumi, se sono presentati nel modo giusto e appunto non sono soggetti a un deterioramento veloce. Il caffè dovrebbe esserci in abbondanza, perché il Galateo dice non si chiede due volte, si dovrebbe prendere solo quello che arriva, ma c'è tanta gente proprio che per carburare la mattina, presenti inclusi, ha bisogno o del caffè doppio o di averne almeno un paio prima di alzarsi. La regola bella per quelli che hanno poca pazienza come il sottoscritto è quella che la colazione ha una durata, un inizio e una fine, non è una cosa infinita come può essere magari una merenda domenicale o una seconda colazione, chiamiamola così, un pranzo nella maggior parte dei casi, che magari in un giorno di festa può andare avanti. La colazione proprio è magari dalle 8 alle 9 prima del lavoro, cioè può tener conto di orari in cui già nell'invito si può dire anche quando finisce.
2: Nick, grazie mille per questi segreti legati alla prima colazione, che è sicuramente uno dei pasti che io preferisco durante la giornata, e ci sentiamo naturalmente la prossima settimana. Intanto buona estate.
3: Ci sentiamo la prossima settimana e ci leggiamo su Vero con i tuoi consigli preziosi.
2: Assolutamente sì, grazie, con i miei segreti in tavola. Ciao, buona serata.
3: Ciao, buon weekend a tutti.
2: Ciao, con Segreti in tavola invece torna domani, vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con
4: a Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: con il loro meraviglioso falsetto, i Bee Gees, con Too Much Heaven su Dimensione Suono Soft. Tra pochissimo tornerà la nostra redazione per le ultime notizie.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
2: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.

0: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Non solo l'arresto illegale con i verbali falsificati del 16 luglio. La Procura di Milano indaga su almeno altri due arresti e operazioni condotte dai 5 agenti infedeli della polizia locale finiti in carcere. Interrogatori a San Vittore. Propaganda jihadista in manette un sedicenne di origine straniera residente nel Comasco. Nel PC video dello Stato Islamico per costruire bombe. Per il GIP di Milano pronto a unirsi alla Guerra Santa, è pericoloso. Allerta gialla a Milano per rischio temporali, dalle 18 alle 6 di domani, attivo il COC, Centro Operativo Comunale della Protezione Civile. Chiuso per troppo caldo il rifugio più alto della Lombardia, a 3600 metri, Marco e Rosa De Marchi, Agostino Rocca, Albernina in Valmalenco. Calcio, amichevoli estive, domani aperte Juve-Inter alle 13, a Giacarta, Chelsea-Milan dalle 14. Per chi viaggia, Etna in eruzione, sospesi fino alle 21 i voli a Catania. L'informazione torna tra un'ora.
1: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Sonosoft. E per chi è ancora in città, parliamo di cose belle e soprattutto di cose buone. Immancabile dal 1966, torna la 61esima edizione della Sagra delle Sagre, l'appuntamento dell'estate in Valsassina, Valle Lombarda, in provincia di Lecco. L'area espositiva, circondata da vette imponenti, a partire dalle 10 fino alle 23, potrai trovare qui e apprezzare e comprare svariati articoli, dai prodotti locali a quelli di provenienza nazionale e internazionale. Saranno in esposizione e in degustazione squisiti formaggi, miele, dolci, liquori e birre, e poi ci saranno articoli di abbigliamento, cosmetici, giocattoli e mille vari oggetti. Un ricco cartellone di spettacoli gratuiti coinvolgerà grandi e piccoli con laboratori educativi, seminari musicali, concerti e spettacoli. Tutte le informazioni le trovi sul sito sagradellesagre.it.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Non si dimostra amore mantenendo la presenza in ogni momento di ogni giorno, ma si dimostra vero amore quando dopo tanto tempo gli racconti che è ancora dentro.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: ancora tu qui.
1: E anche lei tornerà a Milano per esibirsi esattamente il 10 novembre al Teatro Arcimboldi. Sto ovviamente parlando di Malika Ayane, appena ascoltata su Dimensione Sono Soft con Ricomincio da qui.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda, l'occasione giusta è qui.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
8: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta.

Eh sì, queste sono quelle canzoni che porti nel cuore perché sono capolavori meravigliosi. Bob Marley con No Woman No Cry. E ci sono chiaramente anche capolavori italiani che tutti noi portiamo nel cuore. Per esempio questa canzone, io la amo in modo particolare. I suoi successi sono veramente un'infinità, ma questa ha quel qualcosa in più. Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Condannato per spaccio nel 2025, è evaso dai domiciliari ed è stato nuovamente arrestato a Milano il trapper Michele Corvino, 31 anni, conosciuto con il nome d'arte Daytona KK. È stato fermato la scorsa notte in piazza Bottini, davanti alla stazione di Lambrate. Propaganda jihadista in manette un sedicenne di origine straniera residente nel Comasco, nel PC video dello Stato Islamico per costruire bombe. Per il GIP di Milano pronta a unirsi alla guerra santa, è pericoloso. Chiuso per troppo caldo il rifugio più alto della Lombardia, 3600 metri, Marco e Rosa De Marchi, Agostino Rocca Albernina in Valmalenco. A Lecco continuano le operazioni di spegnimento e contenimento del vasto incendio che da 3 giorni sta devastando il Monte Moregallo. Allerta gialla a Milano per rischio temporali. Fino alle 6 di domani attivo il COC, Centro Operativo Comunale della Protezione Civile. La Spagna all'Italia, Roma revochi i controlli alle frontiere entro domenica al Viminale. Non accettiamo ultimatum, lo stop a Schengen resta fino al 15 agosto. L'informazione torna tra un

0: Ora, spazio subito ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: C'è un nuovo botta e risposta quindi tra Madrid e Roma, tra il governo di Pedro Sanchez e quello di Giorgia Meloni. Dopo, come si sa, la vera e propria baruffa seguita alla vicenda di Ceuta con l'Italia, unico paese a provvisoriamente bloccare l'accordo di Schengen per quanto riguarda la libera circolazione dalla Spagna all'Italia. Il governo spagnolo chiede perentoriamente all'Italia di tornare indietro rispetto a quella decisione, al massimo entro domenica prossima. E l'Italia fa sapere attraverso una nota di Palazzo Chigi che non se ne parla fino al 15. La sospensione di Schengen per quanto riguarda la Spagna, i confini virtuali con la Spagna, va avanti fino a Ferragosto, perché per quel giorno, come hanno ammesso le stesse autorità di Madrid, potrebbe esserci una nuova ondata verso Ceuta dal Marocco. E quindi ci sono ragioni di sicurezza e di lotta contro il terrorismo per quanto concerne Roma. Ed è francamente un braccio di ferro durissimo e di cui non si sentiva il bisogno da una parte e dall'altra. Ma del resto quella vicenda di Ceuta, che si è in gran parte ricomposta entro 24 ore, è stata un segnale d'allarme per tutti. E le voci di una nuova azione di massa, di un nuovo assalto alle frontiere di Ceuta dal Marocco per il giorno di Ferragosto, non fanno che alimentare anche le tensioni e le speculazioni.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Ogni giorno con te, in diretta dalle 6 del mattino e fino alle 21, tanta dolce musica, perfetta per ogni momento della tua giornata, perfetta sia in città sia in vacanza. Questa è Dimensione Suono Soft, io sono Roberto e appunto sarò con te fino alle 21. Sono pronto per tornare ai nostri meravigliosi successi, attenzione perché sta per arrivare una canzone veramente meravigliosa. Prima ascoltiamo un nuovo aforisma d'amore e subito dopo, infatti, ci sarà Lucio Dalla con Anna e Marco.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Padre e figlio, madre e bambino, fratello e sorella sono uniti dal cuore. Gli innamorati sono uniti dall'anima.

0: Negrita rotolando verso sud nella sera di Dimensione Suono Soft e c'è un ultimo appuntamento con le nostre notizie di Good Life. Questa sera ci occuperemo di patate fredde e intestino felice.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento...

0: indimenticabile. Casinovaladie.it.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
6: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
7: Nelle prossime ore condizioni di instabilità tra Piemonte e Lombardia, con temporali sparsi a partire dal Prealpi in sconfinamento fin verso le pianure. Qualche fenomeno rischierà di essere anche intenso. Nel corso del weekend il tempo sarà variabile, sarà un weekend infatti di alternanza tra sole e nubi, con maggiore instabilità sempre su Alpi e Prealpi tra pomeriggio e sera e qualche temporale di calore. Le temperature massime a Milano e Torino intorno ai 34-35 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Erano i Pooh con Uomini Soli su Dimensione Sonosoft e ci occupiamo della nostra alimentazione stasera in Good Life parlando delle patate. La scienza della nutrizione ha rivalutato le patate spesso evitate nelle diete per il timore dei carboidrati e ci svela un segreto straordinario che ribalta questa convinzione trasformando la comune insalata di patate in un potente prebiotico alleato della linea e della salute intestinale. L'invito è quello di mettere in pratica la tecnica della retrogradazione, che consiste nel lessare le patate e lasciarle raffreddare per 12-24 ore. Questo lungo tempo trasforma l'amido in amido resistente. Il consumo poi non provoca rapidi aumenti della glicemia e raggiunge l'intestino, dove nutre i batteri benefici, favorendo la produzione di butirrato utile per la salute intestinale. Consumate fredde o a temperatura ambiente con olio extravergine, aceto e proteine magre, le patate possono diventare un alimento sano e bilanciato. La scelta consapevole permette di integrare i cibi preferiti in una dieta equilibrata.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: uno dei suoi tantissimi dolci successi con Le notti di maggio, nella sera di Dimensione sono soft, Fiorella Mannoia.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati nel carcere di San Vittore. Gli interrogatori dei 5 agenti della polizia locale di Milano arrestati per peculato, falso ideologico e arresto illegale. Due di loro erano stati premiati dalla regione Lombardia, distinti per meriti speciali. Tra loro l'imputato per il pestaggio di una trans durante un'operazione del maggio 2023. Un uomo è stato investito da un treno alla stazione di Sesto San Giovanni, sarebbe in gravi condizioni, circolazione sospesa sulle linee Milano-Chiasso e Milano-Lecco. Propaganda jihadista in manette un sedicenne di origine straniera residente nel Comasco, nel PC video dello Stato Islamico per costruire bombe. Per il GIP di Milano, pronto a unirsi alla guerra santa e pericoloso. A Lecco continuano le operazioni di spegnimento e contenimento del vasto incendio che

0: Da giorni sta devastando il Monte Moregallo. Calcio, amichevoli estive, domani aperta Juve-Inter alle 13, a Giacarta Chelsea-Milan dalle 14. Iran, la guida suprema, Muqtada Khamenei sarebbe in fin di vita, lo riporta un'agenzia di stampa indipendente locale. L'informazione torna tra un'ora.
1: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione, sono soft, ma è questo il weekend della partenza delle tue vacanze? Ricordati che la tua radio del benessere ti tiene compagnia dolcemente anche durante il viaggio e anche durante le tue vacanze con i nostri successi di ieri e di oggi. Successi che puoi portare con te anche sul tuo smartphone semplicemente scaricando la nostra app gratuita. E allora torniamo alla nostra musica. Ecco un nuovo aforisma d'amore e a seguire U2 con With or Without You.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: L'amore vuole amore dove gli sguardi parlano, attraverso la luce del cuore. L'amore non conosce colore, non conosce razzismo, non vegeta. L'amore vive, gioisce, ai confini dell'anima.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: voce unica di Adele con When We Were Young nella sera di Dimensione. Sono Soft. E meteorologicamente parlando, come sarà questo weekend? Lo scopriremo tra poco.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più.

0: Per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
1: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. E garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Ad agosto, tutto a posto.
5: Rima da spiaggia.
4: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
5: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
4: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Nelle prossime ore condizioni di instabilità tra Piemonte e Lombardia, con temporali sparsi a partire da Alpi e Prealpi in sconfinamento fin verso le pianure. Qualche fenomeno rischierà di essere anche intenso. Nel corso del weekend il tempo sarà variabile, sarà un weekend infatti di alternanza tra sole e nubi, con maggiore instabilità sempre su Alpi e Prealpi tra pomeriggio e sera e qualche temporale di calore. Le temperature massime a Milano e Torino intorno ai 34-35 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebimeteo.

0: versione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

Una voce come la sua la si può solo amare, e a completamento del grande personaggio anche la sua simpatia non è da meno. Straordinaria Giorgia con Quando una stella muore nella sera di Dimensione Sono Soft. Sera che prosegue con la voce di Daniel Power. Questa è Bad Day.

0: È proprio questa l'ultima canzone del nostro venerdì insieme nella sera di Dimensione Sono Soft. Con Luce, la voce era quella di Elisa. E quindi, giunti a questo punto della serata, ecco i miei saluti. Tra pochissimo comunque ci sarà un ultimo appuntamento con la redazione, a seguire le nostre meravigliose canzoni d'amore che ti terranno compagnia per tutta la sera. Io sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto, ti auguro un buon weekend. Con me l'appuntamento è per lunedì prossimo, ci ritroveremo nel pomeriggio dalle 17 sulla tua radio del benessere.
1: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho, in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
4: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo €8.500, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Respingono le accuse i 5 agenti della polizia locale di Milano interrogati nel carcere di San Vittore. Sono accusati di peculato, falso ideologico e arresto illegale. Due di loro erano stati premiati dalla regione Lombardia, distinti per meriti speciali. Un uomo è stato investito da un treno alla stazione di Sesto San Giovanni, sarebbe in gravi condizioni, circolazione sospesa sulle linee Milano-Chiasso e Milano-Lecco, ritardi e cancellazioni. Prove di carico del nuovo piazzale della stazione ferroviaria di Porta Garibaldi a Milano dopo i lavori di riqualificazione. Domani e domenica la metro 2, la verde, chiude tra Cadorna e Centrale. Bologna lo ricorda, lo piange, lo canta, domani lutto cittadino per la morte di Francesco Guccini, i funerali verranno celebrati a Pavana in forma privata. Calcio amichevoli estive, domani aperte Juve-Inter alle 13, a Giacarta Chelsea-Milan dalle 14. Marcinel, 70 anni fa, la morte di 262 lavoratori, di cui 136 italiani, l'8 agosto 1956, una delle più gravi stragi in miniera della storia. È tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suono Soft.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Somigli in maniera impressionante alla mia paura di perderti.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
6: Info 338 22 98 700 31 e comprooro.it.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche.

0: anche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi, la gelosia del Serramento e a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelSerramento.it.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ora che sono sola e con tanti amori finiti alle spalle, mi rendo conto di quanto tu mi hai davvero amato.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino. In ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Mi dispiace dirtelo, ma tra noi è infinita.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroodoro.it.
2: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda, l'occasione giusta è qui.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Da sempre lui e io, da sempre uno in due, disse Margherita Hack. Non io. Questo è l'amore, forse anche Dio più furbo di noi, che è quel che è. Noi solo in due, lui sono in tre.

0: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Non ho ali per volare, ma ho sogni che mi portano più in alto e più lontano.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare è umano. Provare dolore è umano. Amare ancora, nonostante il dolore, è angelico.